0: Ascolta e riascolta Loxair e Adox Radio MFRB. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono.
1: La più grande invenzione.

0: Vibra FM.
1: Wisin y Yandel. De regreso con el King.

0: chieda che radio ascolti,
1: che radio ascolti,
0: tu rispondi sempre Vibra FM.
2: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
3: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
4: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
3: E le pratiche di detrazione?
4: Tutto compreso, chiavi in mano.
3: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
5: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Sacco Longo in via Roma.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Vibra FM ti offre un

0: Báilalo. En exclusiva su Vibra FM.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Ad Unara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Riability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa. Ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 135 del 2024.
3: Se ami il gusto autentico dei frutti più golosi, la tenuta Fortelongo Bio ha il meglio che la natura offre. Vieni a raccogliere le nostre ciliegie bio direttamente dall'albero. Mirtilli, ribes e uva spina, nel contesto delle colline di San Giorgio di Perlena. 0445 85 13 45 e su tenutafortelongo.com.
4: Vorrei fare un regalo per una cresima, qualcosa di bello.
5: Ma vai da Gioielleria Laura d'Oro a Bresseo di Teolo. Mio fratello ha scelto lì le fedi e io il gioiello per un battesimo.
4: Davvero?
5: Trovi ispirazioni bellissime sui loro social. Laura d'Oro Gioielleria, il regalo perfetto che resta nel cuore.
6: Pronti a partire? Da Berica Ricambi, tutto per la tua auto. Porta bici, porta pacchi, prodotti per la cura e ricambi per meccanica, elettronica e carrozzeria, anche per microcar. Vieni a trovarci nel nostro punto vendita in via Artigianato 23 Vicenza. Berica Ricambi.

0: prenoti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Vuoi regalare o regalarti un fiore che lasci il segno? Ordina comodamente su www.fioreria7.it. Fiori e piante del territorio, durata e bellezza. Bastano pochi click. www.fioreria7.it. Qualità, velocità, emozioni vere. Consegne gratuite per Abano e Montegrotto. Negozio in via Roma 16 a Montegrotto.
4: Ciao, sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
5: Prenditi cura della tua pelle. Il 16 e 17 maggio al Grifone Shopping Center ti aspettano due giornate dedicate alla prevenzione del melanoma, con visite gratuite per il controllo della tua pelle. Un piccolo gesto oggi può fare la differenza domani. Info su ilgrifoneshoppingcenter.it. Il Grifone Shopping Center, Bassano del Grappa.
6: Maggio, il mese delle rose, delle lucciole
7: e dell'apertura del giardino estivo dai Brothers. Aperitivo, cena, dopo cena, dai Brothers hanno già il gusto dell'estate. Freschi, imprevedibili, spumeggianti, per serate dal sapore croccante. Dai Brothers, a Castelfranco Veneto, in via della Cooperazione.

0: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Un'estate sul campo?
2: Gioca Beach Volley a La Rotonda Sporting Club. Partite infuocate nei campi nuovi di Zecca e fresco relax nell'area Ciringhito.
1: Anche per dilettanti.
2: Segui La Rotonda Sporting Club e resta aggiornato sui tornei e lezioni. La Rotonda Sporting Club a Vicenza.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Qual è il colmo per un vivaio? Lavorare in Via dei Fiori. Evergreen di Scapinello Roberto è proprio lì.
5: Da 18 anni passione e cura per il verde. Evergreen di Scapinello Roberto, azienda a conduzione familiare con produzione di fiori e piante da orto, concimi per fiori, giardino e consigli professionali su coltivazione e nutrizione. In Via dei Fiori 25, San Martino di Lupari, 334 37 03 070.
6: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui lo ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia, inoltre accessori con cinture, calzature, cravatteria. Zampini abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia.
2: Infoweb zampiniabbigliamento.it.
3: La Morbidelli 1000, la Benda LFC 700, che sogno.
4: Smetti di sognare, sono tue con 1000 euro di sconto.
5: Cosa? Dove?
4: Da Motorcycle Passion, concessionario ufficiale Benda, Morbidelli, Brixton, SVM, Cyclone. C'è anche lo sconto su caschi e abbigliamento moto.
6: Motorcycle Passion, a Pontelongo, Padova, in via Nova 189.
7: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
8: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi! Avete studiato?
8: No, ascoltiamo solo Vibra FM. Le pubblicità loro le fanno così.
7: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Tatuaggio, trucco semipermanente, abbronzatura, make-up, nails bar, adrenalina. La formula artistica per la tua immagine a Villa Franca Padovana. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. Adrenalina, enjoy your dark side.

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.

0: oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Ma è la nostra auto quella? Sembra nuova!
2: Grazie a Luxury Car Detailing. Lavaggio a mano, lucidatura, interni igienizzati, tappezzeria rinnovata.
1: Stupenda! Come il primo giorno!
2: Ci mettono cura e passione. A Marghera, dietro a Nave De Vero, via Arduino 1. Luxury Car Detailing.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. 139 Veneto, The Land of Venice.
4: Gasparotto Mobili a Rosà. Arredi di altissima qualità. Alla Gasparotto Mobili di Rosà sbocciano le nuove collezioni e fioriscono novità su tutti gli arredamenti: divani, soggiorni, camere, camerette, cucine e tutto quello che riguarda l'arredamento con finanziamenti a tasso zero. Gasparotto Mobili a Rosà. Arredi di altissima qualità. Fissa un appuntamento a te dedicato allo 0424 8500. Gasparotto Mobili a Rosato, aperto anche la domenica.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it,

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote. In via Camposampiero 22, San Martino di Lupari.
2: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
3: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
2: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
3: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
2: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
4: Voglia di una serata spensierata? Dal 22 maggio al 2 giugno, comunità in festa alla parrocchia San Giorgio di Due Carrare. Gustosi piatti, specialità, pollo fritto, musica live. Il 23 maggio, anni 80 e 90 con Amanda Toys. Il 29, balli caraibici con DJ Zalin. Il 30, tribute band I Pinguini. 25 e 26 maggio, chiuso.
5: Maggio, il mese delle rose, delle lucciole
6: e dell'apertura del giardino estivo dai Brothers. Aperitivo, cena, dopo cena, dai Brothers hanno già il gusto dell'estate. Freschi, imprevedibili, spumeggianti, per serate dal sapore croccante. Dai Brothers, a Castelfranco Veneto, in via della Cooperazione.

0: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia. Inoltre accessori con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia.
1: Infoweb zampiniabbigliamento.it.
2: Non c'è Padova senza Naviglio. 8 chioschi sul lungo fiume con musica, eventi, food and drink per tutta l'estate. Naviglio tutti i giorni dalle 17 alle 2. Viale Colombo, Portello, Padova. Media partner Vibra FM.
3: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei sapori, tutto il resto è contorno a Martellago e sui social.
4: Prenditi cura della tua pelle. Il 16 e 17 maggio al Grifone Shopping Center ti aspettano due giornate dedicate alla prevenzione del melanoma, con visite gratuite per il controllo della tua pelle. Un piccolo gesto oggi può fare la differenza domani. Info su ilgrifoneshoppingcenter.it. Il Grifone Shopping Center, Bassano del Grappa.
5: È arrivato il tempo di schiacciare, il tempo di correre, il tempo di giocare davvero. Da Più Sport & Volley il tempo vale doppio. Per i 20 anni, a maggio hai il 50% su tutti gli articoli. Specialisti di pallavolo e basket con area padel e running. Più Sport & Volley è in via Camisana 38, Torri di Quartesolo.
6: È il tuo cane che ti porta al guinzaglio? O non riesci a gestirlo? Miglioriamo la relazione cane-padrone con un approccio senza coercizione. Passione e attenzione alle esigenze del tuo amico peloso. Personale qualificato da attestati APNEC ed ENCI. Contattaci ai nostri social Instagram e Facebook. Centro Cinofilo San Sebastiano, Bovolenta, Padova.

0: Zangana, Becky G e Alice. Booty. Steve Aoki, Farruko, Aire.
1: Vibra FM, sempre con te. In FM, in streaming, con la nostra app.

0: ti chieda che radio ascolti, che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.
1: Da De Grandis tutta l'oggettistica per arredare casa o il tuo appartamento con oggetti originali. Per tutte le tasche, marchi importanti come Alessi, Villeroy & Boch, Saint Bonnet, Rosenthal. E nell'outlet permanente, sconti dal 50 al 70% tutto l'anno.
2: De Grandis, Piombino Dese, Padova. Seguici su Facebook. De Grandis Emozioni in Cucina.
3: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante.
4: Quante idee! Ci pensa Manola!
5: Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
6: A Padova, dal 1948, Ottica Colombo è il punto di riferimento per i tuoi occhi.
7: I nostri ottici e optometristi sono specialisti in contattologia avanzata e lenti progressive.
6: Per una visione nitida e confortevole, scopri le nuove lenti Zeiss Clear Mind.
7: Ottica Colombo, centro Expert Zeiss, via Zabarella 12, Padova.
8: Realizziamo ambienti accoglienti dosando ogni raggio di sole.
9: Le soluzioni Toll garantiscono comfort e stile in ogni spazio.
8: Tende da sole, bioclimatiche, chiusure zip e automazioni.
9: Chiedi al tuo professionista di fiducia e se registri la tua tenda su i-toll.it c'è un regalo per te.
8: Toll, la tua scelta di design.

0: plastico.
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Ciao, sono Marcela, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39. Segui i biondi di Marcela Color Studio sui social.
3: La Morbidelli 1000, la band LFC 700, che sogno.
4: Smetti di sognare, sono tue con 1000 euro di sconto.
5: Cosa? Dove?
4: Da Motorcycle Passion, concessionario ufficiale Benda, Morbidelli, Brixton, SVM, Cyclone. C'è anche lo sconto su caschi e abbigliamento moto.
5: Motorcycle Passion, a Ponte Longo Padova, in via Nova 189.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
2: Certo,
1: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
3: Vuoi regalare o regalarti un fiore che lasci il segno? Ordina comodamente su www.fioreria7.it. Fiori e piante del territorio, durata e bellezza. Bastano pochi click. www.fioreria7.it. Qualità, velocità, emozioni vere. Consegne gratuite per Abano e Montegrotto. Negozio in via Roma 16 a Montegrotto.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Libra FM ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Vibra FM 800 651 651.
5: Pronti a partire! Da Berica Ricambi, tutto per la tua auto. Porta bici, porta pacchi, prodotti per la cura e ricambi per meccanica, elettronica e carrozzeria, anche per microcar. Vieni a trovarci nel nostro punto vendita in via Artigianato 23 Vicenza. Berica Ricambi.

0: ingredienti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

0: Sabato esagerato! Sabato 16 maggio, 10 prodotti a prezzi mai visti, come detersivo lavastoviglie Finish 27 tabs a 4,99 euro. Prix, fatti furbo, vieni Quix. I love you, Prix.
1: Ciao, sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
2: È arrivato il tempo di schiacciare, il tempo di correre, il tempo di giocare davvero. Da Più Sport & Volley il tempo vale doppio. Per i 20 anni a maggio hai il 50% su tutti gli articoli. Specialisti di pallavolo e basket con area padel e running. Più Sport & Volley è in via Camisana 38, Torri di Quartesolo.

0: sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Amore, ma è la nostra auto quella? Sembra nuova!
3: Grazie a Luxury Car Detailing. Lavaggio a mano, lucidatura, interni igienizzati, tappezzeria rinnovata.
2: Stupenda, come il primo giorno.
3: Ci mettono cura e passione. A Marghera, dietro a Nave De Vero, via Arduino 1. Luxury Car Detailing.
4: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
5: Un'estate sul campo?
6: Gioca Beach Volley a La Rotonda Sporting Club. Partite infuocate nei campi nuovi di Zecca e fresco relax nell'area Ciringhito.
5: Anche per dilettanti.
6: Segui La Rotonda Sporting Club e resta aggiornato sui tornei e lezioni. La Rotonda Sporting Club, a Vicenza.

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.

0: un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.
2: Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote, in via Campo San Piero 22, San Martino di Lupari.
3: Tatuaggio, trucco semipermanente, abbronzatura, make-up, nails bar, adrenalina. La formula artistica per la tua immagine a Villa Franca Padovana. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. Adrenalina, enjoy your dark side.
1: Maggio, il mese delle rose, delle lucciole
4: e dell'apertura del giardino estivo Dai Brothers. Aperitivo, cena, dopo cena, Dai Brothers hanno già il gusto dell'estate. Freschi, imprevedibili, spumeggianti, per serate dal sapore croccante. Dai Brothers, a Castelfranco Veneto, in via della Cooperazione.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Ad Onara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa. Ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 135 del 2024.
2: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
3: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
2: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
3: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
2: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Qual è il colmo per un vivaio? Lavorare in Via dei Fiori? Evergreen di Scapinello Roberto è proprio lì.
6: Da 18 anni passione e cura per il verde. Evergreen di Scapinello Roberto, azienda a conduzione familiare con produzione di fiori e piante da orto, concimi per fiori, giardino e consigli professionali su coltivazione e nutrizione. In Via dei Fiori 25, San Martino di Lupari. 334 37 03 070.

0: Dal 2012 a Donara di Tombolo, Reability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Reability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Reability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
1: Direttore sanitario dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 9308 del 2021.
2: Ciao, sono Marcella, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39. Segui i biondi di Marcella Color Studio sui social.
3: Se ami il gusto autentico dei frutti più golosi, la tenuta Fortelongo Bio ha il meglio che la natura offre. Vieni a raccogliere le nostre ciliegie bio direttamente dall'albero. Mirtilli, ribes e uva spina, nel contesto delle colline di San Giorgio di Perlena. 0445 85 13 45 e su tenutafortelongo.com.
4: Vorrei fare un regalo per una cresima, qualcosa di bello.
5: Ma vai da Gioielleria Laura d'Oro a Bresseo di Teolo. Mio fratello ha scelto lì le fedi e io il gioiello per un battesimo.
4: Davvero?
5: Trovi ispirazioni bellissime sui loro social. Laura d'Oro Gioielleria, il regalo perfetto che resta nel cuore.
6: A Padova, dal 1948, Ottica Colombo è il punto di riferimento per i tuoi occhi.
7: I nostri ottici e optometristi sono specialisti in contattologia avanzata e lenti progressive.
6: Per una visione nitida e confortevole, scopri le nuove lenti Zeiss Clear Mind.
7: Ottica Colombo, centro expert Zeiss, via Zabarella 12, Padova.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia. Inoltre accessori con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia.
3: Info web zampiniabbigliamento.it.
4: Tatuaggio, trucco semipermanente, abbronzatura, make-up, nails bar, adrenalina. La formula artistica per la tua immagine a Villa Franca Padovana. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. Adrenalina, enjoy your dark side.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Oggi come ti senti?
7: Creativa, audace, classica, elegante.
6: Quante idee! Ci pensa Manola!
7: Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
8: Il tempo non si misura soltanto. Si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
9: Escúchalo.

0: Bailalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Puoi scegliere la velocità o nuove distanze. Puoi scegliere una nuova strada o quelle che già conosci. Puoi scegliere la potenza o l'equilibrio. Ma perché scegliere quando puoi avere tutto? Con la nuova gamma Audi Plug-in Hybrid, l'ibrido plug-in di nuova generazione. L'unione tra performance ed efficienza, grazie ai motori a benzina ed elettrico, che le vetture scelgono quando utilizzare a seconda del percorso. Scoprile con Audi Value Noleggio.
3: Da Motor Class, a Mestre, Porto Gruaro, Musile di Piave su motorclass.it.
4: Lo vedi com'è bello? Immagino la mia auto, tacco 12, red carpet, e lui che apre il sipario.
5: Chi acquista un nuovo portone da Garage MDM finisce sempre col sognare. La realtà è che da MDM Chiusure fino al 31 maggio hai un finanziamento super. Puoi scegliere tra interessi zero in 20 mesi o prima rata dopo 3 mesi dall'acquisto in 11 mesi. Ed è tutto vero, come lo sconto del 50% più 10%. MDM Chiusure, a Galliera Veneta e su mdmchiusure.it. Fino al 17 maggio anche alla Fiera Campionaria di Padova.
6: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Un'estate sul campo?
2: Gioca Beach Volley a La Rotonda Sporting Club. Partite infuocate nei campi nuovi di Zecca e fresco relax nell'area Ciringhito.
1: Anche per dilettanti.
2: Segui La Rotonda Sporting Club e resta aggiornato sui tornei e lezioni. La Rotonda Sporting Club, a Vicenza.
3: Prenditi cura della tua pelle. Il 16 e 17 maggio al Grifone Shopping Center ti aspettano due giornate dedicate alla prevenzione del melanoma, con visite gratuite per il controllo della tua pelle. Un piccolo gesto oggi può fare la differenza domani. Info su ilgrifoneshoppingcenter.it. Il Grifone Shopping Center, Bassano del Grappa.
4: Maggio, il mese delle rose, delle lucciole
5: e dell'apertura del giardino estivo dai Brothers. Aperitivo, cena, dopo cena, dai Brothers hanno già il gusto dell'estate. Freschi, imprevedibili, spumeggianti. Per serate dal sapore croccante. Dai Brothers, a Castelfranco Veneto, in via della Cooperazione.
6: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
7: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi! Avete studiato?
7: No, ascoltiamo solo Vibra FM. Le pubblicità loro le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei sapori, tutto il resto è contorno a Martellago e sui social.
2: Amore, ma è la nostra auto quella? Sembra nuova!
3: Grazie a Luxury Car Detailing. Lavaggio a mano, lucidatura, interni igienizzati, tappezzeria rinnovata.
2: Stupenda, come il primo giorno.
3: Ci mettono cura e passione. A Marghera, dietro a Nave de Vero, via Arduino 1. Luxury Car Detailing.
4: È il tuo cane che ti porta al guinzaglio o non riesci a gestirlo? Miglioriamo la relazione cane-padrone con un approccio senza coercizione, passione e attenzione alle esigenze del tuo amico peloso. Personale qualificato da attestati APNEC ed ENCI. Contattaci ai nostri social Instagram e Facebook. Centro Cinofilo San Sebastiano, Bovolenta, Padova.
5: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.

0: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
1: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
0: E le pratiche di detrazione?
1: Tutto compreso, chiavi in mano.
0: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
2: La Morbidelli 1000, la Benda LFC 700, che sogno.
3: Smetti di sognare, sono tue con 1000 euro di sconto.
4: Cosa? Dove?
3: Da Motorcycle Passion, concessionario ufficiale Benda, Morbidelli, Brixton, SVM, Cyclone. C'è anche lo sconto su caschi e abbigliamento moto.
4: Motorcycle Passion, a Ponte Longo Padova, in via Nova 189.
3: Tatuaggio, trucco semipermanente, abbronzatura, make-up, nails bar, adrenalina. La formula artistica per la tua immagine a Villa Franca Padovana. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. Adrenalina, enjoy your dark side.
5: Voglia di una serata spensierata? Dal 22 maggio al 2 giugno, comunità in festa alla parrocchia San Giorgio di Due Carrare. Gustosi piatti, specialità, pollo fritto, musica live. Il 23 maggio, anni 80 e 90 con Amanda Toys. Il 29, balli caraibici con DJ Zalin. Il 30, tribute band I Pinguini. 25 e 26 maggio, chiuso.

0: pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Vuoi regalare o regalarti un fiore che lasci il segno? Ordina comodamente su www.fioreria7.it. Fiori e piante del territorio, durata e bellezza. Bastano pochi click. www.fioreria7.it. Qualità, velocità, emozioni vere. Consegne gratuite per Abano e Montegrotto. Negozio in via Roma 16 a Montegrotto.
4: Ciao, sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
5: Se ami il gusto autentico dei frutti più golosi, la tenuta Fortelongo Bio ha il meglio che la natura offre. Vieni a raccogliere le nostre ciliegie bio direttamente dall'albero. Mirtilli, ribes e uva spina nel contesto delle colline di San Giorgio di Perlena. 0445 85 13 45 e su tenutafortelongo.com.
6: È arrivato il tempo di schiacciare, il tempo di correre, il tempo di giocare davvero. Da Più Sport & Volley il tempo vale doppio. Per i 20 anni a maggio hai il 50% su tutti gli articoli. Specialisti di pallavolo e basket con area padel e running. Più Sport & Volley è in via Camisana 38, Torri di Quartesolo.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Amore, ma è la nostra auto quella? Sembra nuova!
2: Grazie a Luxury Car Detailing. Lavaggio a mano, lucidatura, interni igienizzati, tappezzeria rinnovata.
1: Stupenda, come il primo giorno.
2: Ci mettono cura e passione. A Marghera, dietro a Nave De Vero, via Arduino 1. Luxury Car Detailing.
3: Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote. In via Campo San Piero 22, San Martino di Lupari. Un'estate sul campo?
4: Gioca Beach Volley a La Rotonda Sporting Club. Partite infuocate nei campi nuovi di Zecca e fresco relax nell'area Ciringhito.
3: Anche per dilettanti.
4: Segui La Rotonda Sporting Club e resta aggiornato sui tornei e lezioni. La Rotonda Sporting Club a Vicenza.
5: Riparti sempre! Cerchi una bici? Devi fare manutenzione? Easy Bike ha tutto. Vendita, assistenza, ricambi e accessori. Atiene, via Dante 25. Aperti dal lunedì al sabato. Chiusi mercoledì e domenica. Easy Bike, la soluzione giusta, sempre.
6: Se ti prendi cura di te stesso, ma corpo e salute non migliorano, il problema non sei tu. È il metodo. In X-Lab è diverso. Test avanzati, strategie integrate, medicina anti-aging e training evoluto. Un supporto completo per risultati concreti e duraturi. X-Lab Studios. Mirko Panzonato Program. Prenota su xlabstudios.it.
7: People.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.
2: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
3: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
2: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
3: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
2: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
4: Prenditi cura della tua pelle. Il 16 e 17 maggio al Grifone Shopping Center ti aspettano due giornate dedicate alla prevenzione del melanoma, con visite gratuite per il controllo della tua pelle. Un piccolo gesto oggi può fare la differenza domani. Info su ilgrifoneshoppingcenter.it. Il Grifone Shopping Center, Bassano del Grappa.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Vibra FM ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Vibra FM 800 651 651.

0: ti chieda che radio ascolti, che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.
1: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia. Inoltre accessori con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia.
3: Infoweb zampiniabbigliamento.it.
4: Non c'è Padova senza Naviglio. 8 chioschi sul lungo fiume con musica, eventi, food and drink per tutta l'estate. Naviglio tutti i giorni dalle 17 alle 2. Viale Colombo, Portello, Padova. Media partner Vibra FM.
5: Realizziamo ambienti accoglienti dosando ogni raggio di sole.
6: Le soluzioni Toll garantiscono comfort e stile in ogni spazio.
5: Tende da sole, bioclimatiche, chiusure zip e automazioni.
6: Chiedi al tuo professionista di fiducia e se registri la tua tenda su i-toll.it c'è un regalo per te.
5: Toll, la tua scelta di design.
7: Pronti a partire? Da Berica Ricambi, tutto per la tua auto. Porta bici, porta pacchi, prodotti per la cura e ricambi per meccanica, elettronica e carrozzeria, anche per microcar. Vieni a trovarci nel nostro punto vendita in via Artigianato 23 Vicenza. Berica Ricambi.
8: Sigla la traccia.
9: Hip hop, rap, trap, latin, dembow. Quattro brani di un cantante solo su Vibra FM.
10: Wait a minute. Who is that sexy?
9: I brani di oggi

0: Estás escuchando Sigue la Tracha,
1: exclusivamente en Vibra FM.
2: Who is that sexy?
3: I brani di oggi sono di El Alfa.
4: Esa se le olvidó.
5: Miss Worldwide. Que los

0: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
1: Da De Grandis tutta l'oggettistica per arredare casa o il tuo appartamento con oggetti originali per tutte le tasche, marchi importanti come Alessi, Villeroy & Boch, Saint Bonnet, Rosenthal e nell'outlet permanente sconti dal 50 al 70% tutto l'anno.
2: De Grandis, Piombino Dese, Padova. Seguici su Facebook. De Grandis Emozioni in Cucina.
3: La Morbidelli 1000, la Benda LFC 700, che sogno.
4: Smetti di sognare, sono tue con 1000 euro di sconto.
5: Cosa? Dove?
4: Da Motorcycle Passion, concessionario ufficiale Benda, Morbidelli, Brixton, SVM, Cyclone. C'è anche lo sconto su caschi e abbigliamento moto.
5: Motorcycle Passion, a Pontelongo, Padova, in via Nova 189.
6: Voglia di una serata spensierata? Dal 22 maggio al 2 giugno, comunità in festa alla parrocchia San Giorgio di Due Carrare. Gustosi piatti, specialità, pollo fritto, musica live. Il 23 maggio, anni 80 e 90 con Amanda Toys. Il 29, balli caraibici con DJ Zalin. Il 30, tribute band I Pinguini. 25 e 26 maggio chiuso.
7: Solo alla Plix trovi offerte così: 6 confezioni di latte Steril Garda a 83 centesimi al litro e un chilo di fusilli di Vella a 99 centesimi.
8: Plix, fatti furbo, vieni Quix.
9: Mira Chan, subí un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Qual è il colmo per un vivaio? Lavorare in Via dei Fiori. Evergreen di Scapinello Roberto è proprio lì.
2: Da 18 anni passione e cura per il verde. Evergreen di Scapinello Roberto, azienda a conduzione familiare con produzione di fiori e piante da orto, concimi per fiori, giardino e consigli professionali su coltivazione e nutrizione. In Via dei Fiori 25, San Martino di Lupari, 334 37 03 070.
3: Ciao, sono Marcela, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39. Segui i biondi di Marcela Color Studio sui social.
4: Maggio, il mese delle rose, delle lucciole
5: e dell'apertura del giardino estivo dai Brothers. Aperitivo, cena, dopo cena, dai Brothers hanno già il gusto dell'estate. Freschi, imprevedibili, spumeggianti, per serate dal sapore croccante. Dai Brothers, a Castelfranco Veneto, in via della Cooperazione.
6: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote. In via Campo San Piero 22, San Martino di Lupari.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Prenditi cura della tua pelle. Il 16 e 17 maggio al Grifone Shopping Center ti aspettano due giornate dedicate alla prevenzione del melanoma, con visite gratuite per il controllo della tua pelle. Un piccolo gesto oggi può fare la differenza domani. Info su ilgrifoneshoppingcenter.it. Il Grifone Shopping Center, Bassano del Grappa.
4: Se ti prendi cura di te stesso ma corpo e salute non migliorano, il problema non sei tu, è il metodo. In X-Lab è diverso. Test avanzati, strategie integrate, medicina anti-aging e training evoluto. Un supporto completo per risultati concreti e duraturi. X-Lab Studios. Mirko Panzonato Program. Prenota su xlabstudios.it.

0: novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp! Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
3: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto! Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
4: Vuoi regalare o regalarti un fiore che lasci il segno? Ordina comodamente su www.fioreria7.it. Fiori e piante del territorio, durata e bellezza. Bastano pochi click. www.fioreria7.it. Qualità, velocità, emozioni vere. Consegne gratuite per Abano e Montegrotto. Negozio in via Roma 16 a Montegrotto.
5: Un'estate sul campo?
6: Gioca Beach Volley a La Rotonda Sporting Club. Partite infuocate nei campi nuovi di Zecca e fresco relax nell'area Ciringhito.
5: Anche per dilettanti.
6: Segui La Rotonda Sporting Club e resta aggiornato sui tornei e lezioni. La Rotonda Sporting Club a Vicenza.
7: È arrivato il tempo di schiacciare, il tempo di correre, il tempo di giocare davvero. Da Più Sport & Volley il tempo vale doppio. Per i 20 anni a maggio hai il 50% su tutti gli articoli. Specialisti di pallavolo e basket con area padel e running. Più Sport & Volley è in via Camisana 38, Torri di Quartesolo.
8: A Padova dal 1948 Ottica Colombo è il punto di riferimento per i tuoi occhi.
9: I nostri ottici e optometristi sono specialisti in contattologia avanzata e lenti progressive.
8: Per una visione nitida e confortevole scopri le nuove lenti Zeiss Clear Mind.
9: Ottica Colombo, centro expert Zeiss, via Zabarella 12, Padova.
10: Vibra.

0: l'auto quella sembra nuova.
1: Grazie a Luxury Car Detailing. Lavaggio a mano, lucidatura, interni igienizzati, tappezzeria rinnovata.
0: Stupenda, come il primo giorno.
1: Ci mettono cura e passione. A Marghera, dietro a Nave De Vero, via Arduino 1. Luxury Car Detailing.
2: Dal 2012 a Donara di Tombolo, Reability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Reability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Reability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
3: Direttore sanitario dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 9308 del 2021.
4: Ciao, sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
5: Pronti a partire! Da Berica Ricambi, tutto per la tua auto. Porta bici, porta pacchi, prodotti per la cura e ricambi per meccanica, elettronica e carrozzeria, anche per microcar. Vieni a trovarci nel nostro punto vendita in via Artigianato 23 Vicenza. Berica Ricambi.
6: Se ami il gusto autentico dei frutti più golosi, la tenuta Fortelongo Bio ha il meglio che la natura offre. Vieni a raccogliere le nostre ciliegie bio direttamente dall'albero. Mirtilli, ribes e uva spina, nel contesto delle colline di San Giorgio di Perlena. 0445 85 13 45 e su tenutafortelongo.com.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
2: Se passi per la Postumia e vedi un camion sbucare dal muro, sei alla trattoria Fede e Michi. Dal lunedì al venerdì, cucina casalinga, con menù fisso a pranzo e cena ogni giorno diverso. Su prenotazione, aperto anche per feste al top. Trattoria Fede e Michi, sulla strada Postumia, tra Postioma e Merlengo di Ponzano Veneto. Ampio parcheggio.
3: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. I migliori oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura e industria. Prodotti per lavaggi e Adiblu di varie marche li trovi tutti da Ivano Gamba Lubrificanti. Da più di 50 anni a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Riparti sempre! Cerchi una bici? Devi fare manutenzione? Easy Bike ha tutto! Vendita, assistenza, ricambi e accessori. Atiene, via Dante 25, aperti dal lunedì al sabato, chiusi mercoledì e domenica. Easy Bike, la soluzione giusta, sempre.
2: Ad Onara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa. Ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 135 del 2024.
3: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
0: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia. Inoltre accessori con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia.
5: Infoweb zampiniabbigliamento.it.
6: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi. Qui si mangia, si beve, si gode. Officina dei Sapori. Tutto il resto è contorno. A Martellago e sui social.
7: Tatuaggio, trucco semipermanente, abbronzatura, make-up, nails bar, adrenalina. La formula artistica per la tua immagine a Villa Franca Padovana. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. Adrenalina. Enjoy your dark side.
8: Voglia di una serata spensierata? Dal 22 maggio al 2 giugno, comunità in festa alla parrocchia San Giorgio di Due Carrare. Gustosi piatti, specialità, pollo fritto, musica live. Il 23 maggio, anni 80 e 90 con Amanda Toys. Il 29, balli caraibici con DJ Zalin. Il 30, tribute band I Pinguini. 25 e 26 maggio, chiuso.
9: Escúchalo. Canta.

0: era Bailalo, Bailalo, in esclusiva su Vibra FM.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Se ti prendi cura di te stesso, ma corpo e salute non migliorano, il problema non sei tu. È il metodo. In X-Lab è diverso. Test avanzati, strategie integrate, medicina anti-aging e training evoluto. Un supporto completo per risultati concreti e duraturi. X-Lab Studios. Mirko Panzonato Program. Prenota su xlabstudios.it.
4: È il tuo cane che ti porta al guinzaglio? O non riesci a gestirlo? Miglioriamo la relazione cane-padrone con un approccio senza coercizione. Passione e attenzione alle esigenze del tuo amico peloso. Personale qualificato da attestati APNEC ed ENCI. Contattaci ai nostri social Instagram e Facebook. Centro Cinofilo San Sebastiano, Bovolenta, Padova.
5: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top. Pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo. RickyPizzeria.com.

0: така.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.
3: La Morbidelli 1000, la band LFC 700, che sogno.
4: Smetti di sognare, sono due con 1000 euro di sconto.
5: Cosa? Dove?
4: Da Motorcycle Passion, concessionario ufficiale Benda, Morbidelli, Brixton, SVM, Cyclone. C'è anche lo sconto su caschi e abbigliamento moto.
5: Motorcycle Passion, a Ponte Longo Padova, in via Nova 189.
4: Tatuaggio, trucco semipermanente, abbronzatura, make-up, nails bar, adrenalina. La formula artistica per la tua immagine a Villa Franca Padovana. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. Adrenalina, enjoy your dark side.
2: Maggio, il mese delle rose, delle lucciole.
6: E dell'apertura del giardino estivo dai Brothers. Aperitivo, cena, dopo cena, dai Brothers hanno già il gusto dell'estate. Freschi, imprevedibili, spumeggianti. Per serate dal sapore croccante. Dai Brothers, a Castelfranco Veneto, in via della Cooperazione.
7: Vibra FM. Hay alegus, hay alegus, hay alegus.

0: respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
1: Ciao, sono Marcella, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39. Segui i biondi di Marcella Color Studio sui social.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Vibra FM ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Vibra FM 800 651 651. Uno.
3: Realizziamo ambienti accoglienti dosando ogni raggio di sole.
4: Le soluzioni Toll garantiscono comfort e stile in ogni spazio.
3: Tende da sole, bioclimatiche, chiusure zip e automazioni.
4: Chiedi al tuo professionista di fiducia e se registri la tua tenda su i-toll.it c'è un regalo per te.
3: Toll, la tua scelta di design.

0: Maluma, Che Chimba. Che Chimba. David Guetta, I'm Good, Blue.
1: Vibra FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote. In via Camposampiero 22, San Martino di Lupari.
2: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
3: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
2: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
3: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
2: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
4: Prenditi cura della tua pelle. Il 16 e 17 maggio al Grifone Shopping Center ti aspettano due giornate dedicate alla prevenzione del melanoma, con visite gratuite per il controllo della tua pelle. Un piccolo gesto oggi può fare la differenza domani. Info su ilgrifoneshoppingcenter.it. Il Grifone Shopping Center, Bassano del Grappa.
2: È arrivato il tempo di schiacciare, il tempo di correre, il tempo di giocare davvero. Da Più Sport & Volley il tempo vale doppio. Per i 20 anni, a maggio hai il 50% su tutti gli articoli. Specialisti di pallavolo e basket con area padel e running. Più Sport & Volley è in via Camisana 38, Torri di Quartesolo.

0: Non c'è Padova senza Naviglio. 8 chioschi sul lungo fiume con musica, eventi, food and drink. Per tutta l'estate. Naviglio tutti i giorni, dalle 17 alle 2. Viale Colombo, Portello, Padova. Media Partner, Vibra FM.
1: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolombo in via Roma.
2: Qual è il colmo per un vivaio? Lavorare in via dei fiori? Evergreen di Scapinello Roberto è proprio lì.
3: Da 18 anni passione e cura per il verde. Evergreen di Scapinello Roberto. Azienda a conduzione familiare con produzione di fiori e piante da orto. Concimi per fiori, giardino e consigli professionali su coltivazione e nutrizione. In via dei Fiori 25, San Martino di Lupari. 334 37 03 070.
4: A Padova dal 1948 Ottica Colombo è il punto di riferimento per i tuoi occhi.
5: I nostri ottici e optometristi sono specialisti in contattologia avanzata e lenti progressive.
4: Per una visione nitida e confortevole, scopri le nuove lenti Zeiss Clear Mind.
5: Ottica Colombo, centro expert Zeiss, via Zabarella 12, Padova.
6: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia. Inoltre accessori con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia.
2: Infoweb zampiniabbigliamento.it.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
5: Maggio, il mese delle rose, delle lucciole
6: e dell'apertura del giardino estivo dai Brothers. Aperitivo, cena, dopo cena, dai Brothers hanno già il gusto dell'estate. Freschi, imprevedibili, spumeggianti. Per

0: Se ami il gusto autentico dei frutti più golosi, la tenuta Fortelongo Bio ha il meglio che la natura offre. Vieni a raccogliere le nostre ciliegie bio direttamente dall'albero. Mirtilli, ribes e uva spina, nel contesto delle colline di San Giorgio di Perlena. 0445 85 13 45 e su tenutafortelongo.com.
1: Se ti prendi cura di te stesso ma corpo e salute non migliorano, il problema non sei tu, è il metodo. In X-Lab è diverso. Test avanzati, strategie integrate, medicina anti-aging e training evoluto. Un supporto completo per risultati concreti e duraturi. X-Lab Studios, Mirko Panzonato Program. Prenota su xlabstudios.it.
2: Amore, ma è la nostra auto quella? Sembra nuova!
3: Grazie a Luxury Car Detailing. Lavaggio a mano, lucidatura, interni igienizzati, tappezzeria rinnovata.
2: Stupenda, come il primo giorno.
3: Ci mettono cura e passione. A Marghera, dietro a Nave De Vero, via Arduino 1. Luxury Car Detailing.
4: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi. Qui si mangia, si beve, si gode. Officina dei sapori. Tutto il resto è contorno a Martellago e sui social.
5: Vuoi regalare o regalarti un fiore che lasci il segno? Ordina comodamente su www.fioreria7.it. Fiori e piante del territorio, durata e bellezza. Bastano pochi click. www.fioreria7.it. Qualità, velocità, emozioni vere. Consegne gratuite per Abano e Montegrotto. Negozio in via Roma 16 a Montegrotto.
6: Un'estate sul campo?
7: Gioca Beach Volley a La Rotonda Sporting Club. Partite infuocate nei campi nuovi di Zecca e fresco relax nell'area Ciringhito.
6: Anche per dilettanti.
7: Segui La Rotonda Sporting Club e resta aggiornato sui tornei e lezioni. La Rotonda Sporting Club, a Vicenza.

0: ti chieda che radio ascolti, che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Da De Grandis, tutta l'oggettistica per arredare casa o il tuo appartamento con oggetti originali per tutte le tasche, marchi importanti come Alessi, Villeroy e Boch, Saint Bonnet, Rosenthal, e nell'outlet permanente, sconti dal 50 al 70% tutto l'anno.
3: De Grandis, Piombino Dese, Padova. Seguici su Facebook. De Grandis, emozioni in cucina.
4: La Morbidelli 1000, la Benda LFC 700, che sogno!
5: Smetti di sognare, sono tue con 1000 euro di sconto.
6: Cosa? Dove?
5: Da Motorcycle Passion, concessionario ufficiale Benda, Morbidelli, Brixton, SVM, Cyclone. C'è anche lo sconto su caschi e abbigliamento moto.
6: Motorcycle Passion, a Ponte Longo Padova, in via Nova 189.
7: Prenditi cura della tua pelle. Il 16 e 17 maggio al Grifone Shopping Center ti aspettano due giornate dedicate alla prevenzione del melanoma, con visite gratuite per il controllo della tua pelle. Un piccolo gesto oggi può fare la differenza domani. Info su ilgrifoneshoppingcenter.it. Il Grifone Shopping Center, Bassano del Grappa.
8: Riparti sempre! Cerchi una bici? Devi fare manutenzione? Easy Bike ha tutto: vendita, assistenza, ricambi e accessori. Attiene, via Dante 25, aperti dal lunedì al sabato, chiusi mercoledì e domenica. Easy Bike, la soluzione giusta, sempre.

0: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
1: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
2: Certo,
1: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
3: Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote. In via Campo San Piero 22, San Martino di Lupari.
4: Pronti a partire! Da Berica Ricambi, tutto per la tua auto. Porta bici, portapacchi, prodotti per la cura e ricambi per meccanica, elettronica e carrozzeria, anche per microcar. Vieni a trovarci nel nostro punto vendita in via Artigianato 23 Vicenza. Berica Ricambi.
5: È il tuo cane che ti porta al guinzaglio o non riesci a gestirlo? Miglioriamo la relazione cane-padrone con un approccio senza coercizione, passione e attenzione alle esigenze del tuo amico peloso. Personale qualificato da attestati APNEC ed ENCI. Contattaci ai nostri social Instagram e Facebook. Centro Cinofilo San Sebastiano, Bovolenta, Padova.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
3: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
2: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
3: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su Il Gelatone.
2: Il gelatone, accendi il gusto, vivi il piacere.
4: Un'estate sul campo?
5: Gioca beach volley a La Rotonda Sporting Club. Partite infuocate nei campi nuovi di Zecca e fresco relax nell'area Ciringhito.
4: Anche per dilettanti.
5: Segui La Rotonda Sporting Club e resta aggiornato sui tornei e lezioni. La Rotonda Sporting Club a Vicenza.
2: È arrivato il tempo di schiacciare, il tempo di correre, il tempo di giocare davvero. Da Più Sport & Volley il tempo vale doppio. Per i 20 anni, a maggio hai il 50% su tutti gli articoli. Specialisti di pallavolo e basket con area padel e running. Più Sport & Volley è in via Camisana 38, Torri di Quartesolo.

0: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Ciao, sono Marcela, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39. Segui i biondi di Marcela Color Studio sui social.
2: Ciao, sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
3: Tatuaggio, trucco semipermanente, abbronzatura, make-up, nails bar, adrenalina. La formula artistica per la tua immagine a Villa Franca Padovana. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. Adrenalina, enjoy your dark side.
4: A Padova, dal 1948, Ottica Colombo è il punto di riferimento per i tuoi occhi.
5: I nostri ottici e optometristi sono specialisti in contattologia avanzata e lenti progressive.
4: Per una visione nitida e confortevole, scopri le nuove lenti Zeiss Clear Mind.
5: Ottica Colombo, centro expert Zeiss, via Zabarella 12, Padova.

0: dici per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Ad Onara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa. Ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 135 del 2024.
4: Voglia di una serata spensierata? Dal 22 maggio al 2 giugno, comunità in festa alla parrocchia San Giorgio di Due Carrare. Gustosi piatti, specialità pollo fritto, musica live. Il 23 maggio, anni 80 e 90 con Amanda Toys. Il 29, balli caraibici con DJ Zalin. Il 30, tribute band I Pinguini. 25 e 26 maggio chiuso.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Vibra FM ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Vibra FM 800 651 651. 1.

buon mercoledì pomeriggio, ben ritrovati da Alex Martinelli. Siamo qui per ballarne tre in questa Buena Vibra Edit Edition. Fra poco la numero 5 W Sound con 5 Estrellas, alla numero 4 J Balvin con Sitevas, ma apriamo le danze con la numero 6, c'è Taini con Unica.

6 occupata da Taini con Unica, poi la numero 5 W Sound 5 Estrellas e la numero 4 J Balvin con Si Te Vas. Domani si ripassa il vertice, quindi mi raccomando alle 18 ci troviamo tutti qua.

0: 2012 ad Onara di Tombolo, Reability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Reability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Reability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
1: Direttore sanitario dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 9308 del 2021.
2: Ciao, sono Valeria del Club di Più. Entra anche tu nel salotto dei single. Cerca e trova la tua anima gemella. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
6: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
7: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia. Inoltre accessori, con cinture, calzature e cravatteria. Zampini Abbigliamento, a Scaltenigo di Milano, Venezia.
2: Infoweb zampiniabbigliamento.it.
3: Amore, ma è la nostra auto quella? Sembra nuova!
4: Grazie a Luxury Car Detailing. Lavaggio a mano, lucidatura, interni igienizzati, tappezzeria rinnovata.
3: Stupenda, come il primo giorno.
4: Ci mettono cura e passione. A Marghera, dietro a Nave De Vero, via Arduino 1. Luxury Car Detailing.
5: Prenditi cura della tua pelle. Il 16 e 17 maggio al Grifone Shopping Center ti aspettano due giornate dedicate alla prevenzione del melanoma, con visite gratuite per il controllo della tua pelle. Un piccolo gesto oggi può fare la differenza domani. Info su ilgrifoneshoppingcenter.it. Il Grifone Shopping Center, Bassano del Grappa.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.

0: fantastico.
1: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei sapori, tutto il resto è contorno a Martellago e sui social.
2: Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote. In via Campo San Piero 22, San Martino di Lupari.
3: Tatuaggio, trucco semipermanente, abbronzatura, make-up, nails bar, adrenalina. La formula artistica per la tua immagine a Villa Franca Padovana. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. Adrenalina, enjoy your dark side.
4: È arrivato il tempo di schiacciare, il tempo di correre, il tempo di giocare davvero. Da Più Sport & Volley il tempo vale doppio. Per i 20 anni, a maggio hai il 50% su tutti gli articoli. Specialisti di pallavolo e basket con area padel e running. Più Sport & Volley è in via Camisana 38, Torri di Quartesolo.
5: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La Morbidelli 1000, la Benda LFC 700, che sogno.
4: Smetti di sognare, sono tue con 1000 euro di sconto.
5: Cosa? Dove?
4: Da Motorcycle Passion, concessionario ufficiale Benda, Morbidelli, Brixton, SVM, Cyclone. C'è anche lo sconto su caschi e abbigliamento moto.
5: Motorcycle Passion, a Ponte Longo Padova, in via Nova 189.
6: Realizziamo ambienti accoglienti, dosando ogni raggio di sole.
7: Le soluzioni TOL garantiscono comfort e stile in ogni spazio.
6: Tende da sole, bioclimatiche, chiusure zip e automazioni.
7: Chiedi al tuo professionista di fiducia e se registri la tua tenda su i-tol.it c'è un regalo per te.
6: TOL, la tua scelta di design.
8: Maggio, il mese delle rose, delle lucciole
9: e dell'apertura del giardino estivo dai Brothers. Aperitivo, cena, dopo cena, dai Brothers hanno già il gusto dell'estate. Freschi, imprevedibili, spumeggianti, per serate dal sapore croccante. Dai Brothers, a Castelfranco Veneto, in via della Cooperazione.
10: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Escúchalo. Canta.

0: Bailalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Qual è il colmo per un vivaio? Lavorare in Via dei Fiori? Evergreen di Scapinello Roberto è proprio lì.
4: Da 18 anni passione e cura per il verde. Evergreen di Scapinello Roberto, azienda a conduzione familiare con produzione di fiori e piante da orto, concimi per fiori, giardino e consigli professionali su coltivazione e nutrizione. In Via dei Fiori 25, San Martino di Lupari, 334 37 03 070.
5: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
6: Tuo cane che ti porta al guinzaglio? O non riesci a gestirlo? Miglioriamo la relazione cane-padrone con un approccio senza coercizione. Passione e attenzione alle esigenze del tuo amico peloso. Personale qualificato da attestati APNEC ed ENCI. Contattaci ai nostri social Instagram e Facebook. Centro Cinofilo San Sebastiano, Bovolenta, Padova.

Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti copre.

0: dimenticanza.
1: Solo alla Prix trovi offerte così: 6 confezioni di latte Steril Garda a 83 centesimi al litro e un chilo di fusilli di Vella a 99 centesimi.
2: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
3: I love you Prix.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Vibra FM. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Un'estate sul campo?
7: Gioca Beach Volley a La Rotonda Sporting Club. Partite infuocate nei campi nuovi di Zecca e fresco relax nell'area Ciringhito.
6: Anche per dilettanti.
7: Segui La Rotonda Sporting Club e resta aggiornato sui tornei e lezioni. La Rotonda Sporting Club a Vicenza.
8: Voglia di una serata spensierata? Dal 22 maggio al 2 giugno, comunità in festa alla parrocchia San Giorgio di Due Carrare. Gustosi piatti, specialità, pollo fritto, musica live. Il 23 maggio, anni 80 e 90 con Amanda Toys. Il 29, balli caraibici con DJ Zalin. Il 30, tribute band I Pinguini. 25 e 26 maggio chiuso.

0: respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
1: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
2: Certo,
1: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
3: Tatuaggio, trucco semipermanente, abbronzatura, make-up, nails bar, adrenalina. La formula artistica per la tua immagine a Villa Franca Padovana. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. Adrenalina, enjoy your dark side.
4: Maggio, il mese delle rose, delle lucciole.
5: E dell'apertura del giardino estivo dai Brothers. Aperitivo, cena, dopo cena, dai Brothers hanno già il gusto dell'estate. Freschi, imprevedibili, spumeggianti. Per serate dal sapore croccante. Dai Brothers, a Castelfranco Veneto, in via della Cooperazione.
6: Pronti a partire! Da Berica Ricambi, tutto per la tua auto. Porta bici, porta pacchi, prodotti per la cura e ricambi per meccanica, elettronica e carrozzeria, anche per microcar. Vieni a trovarci nel nostro punto vendita in via Artigianato 23 Vicenza. Berica Ricambi.

0: prenoti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Ciao, sono Marcella, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39. Segui i biondi di Marcella Color Studio sui social.
4: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
5: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
4: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
5: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
4: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
6: Se ami il gusto autentico dei frutti più golosi, la tenuta Fortelongo Bio ha il meglio che la natura offre. Vieni a raccogliere le nostre ciliegie bio direttamente dall'albero. Mirtilli, ribes e uva spina, nel contesto delle colline di San Giorgio di Perlena. 0445 85 13 45 e su tenutafortelongo.com.
7: Se ti prendi cura di te stesso, ma corpo e salute non migliorano, il problema non sei tu. È il metodo. In X-Lab è diverso. Test avanzati, strategie integrate, medicina anti-aging e training evoluto. Un supporto completo per risultati concreti e duraturi. X-Lab Studios. Mirko Panzonato Program. Prenota su xlabstudios.it.

sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri

0: Promo e condizioni su satispay.com.
1: Ciao, sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Vibra FM ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Vibra FM 800 651 651.
3: Prenditi cura della tua pelle. Il 16 e 17 maggio al Grifone Shopping Center ti aspettano due giornate dedicate alla prevenzione del melanoma, con visite gratuite per il controllo della tua pelle. Un piccolo gesto oggi può fare la differenza domani. Info su ilgrifoneshoppingcenter.it. Il Grifone Shopping Center, Bassano del Grappa.

0: Nell'universo della moda brilla la stella di Zampini. Scopri il reparto uomo sposa e da cerimonia e il reparto donna elegante e da cerimonia. Inoltre accessori con cinture, calzature, cravatteria. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Milano, Venezia.
1: Infoweb zampiniabbigliamento.it.
2: Non c'è Padova senza Naviglio. 8 chioschi sul lungo fiume con musica, eventi, food and drink per tutta l'estate. Naviglio tutti i giorni dalle 17 alle 2. Viale Colombo, Portello, Padova. Media Partner Vibra FM.
3: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
4: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
3: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
4: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
3: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
5: Vorrei fare un regalo per una cresima, qualcosa di bello.
4: Ma vai da Gioielleria Laura d'Oro a Bresseo di Teolo. Mio fratello ha scelto lì le fedi e io il gioiello per un battesimo.
5: Davvero?
4: Trovi ispirazioni bellissime sui loro social. Laura d'Oro Gioielleria, il regalo perfetto che resta nel cuore.
6: Qual è il colmo per un vivaio? Lavorare in Via dei Fiori. Evergreen di Scapinello Roberto è proprio lì.
7: Da 18 anni passione e cura per il verde. Evergreen di Scapinello Roberto, azienda a conduzione familiare con produzione di fiori e piante da orto, concimi per fiori, giardino e consigli professionali su coltivazione e nutrizione. In via dei Fiori 25, San Martino di Lupari. 334 37 03 070.

0: father.
1: Da De Grandis tutta l'oggettistica per arredare casa o il tuo appartamento con oggetti originali per tutte le tasche, marchi importanti come Alessi, Villeroy e Boch, Saint Bonnet, Rosenthal, e nell'outlet permanente sconti dal 50 al 70% tutto l'anno.
2: De Grandis, Piombino Dese, Padova. Seguici su Facebook. De Grandis Emozioni in Cucina.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: A Padova, dal 1948, Ottica Colombo è il punto di riferimento per i tuoi occhi.
5: I nostri ottici e optometristi sono specialisti in contattologia avanzata e lenti progressive.
4: Per una visione nitida e confortevole, scopri le nuove lenti Zeiss Clear Mind.
5: Ottica Colombo, centro expert Zeiss, via Zabarella 12, Padova.
6: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
6: Poi?
7: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi! Avete studiato?
7: No, ascoltiamo solo Vibra FM. Le pubblicità loro le fanno così.
9: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Ciao, sono Marcela, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarina Rana 39. Segui i biondi di Marcela Color Studio sui social.
4: La Morbidelli 1000, la band LFC 700, che sogno.
5: Smetti di sognare, sono tue con 1000 euro di sconto.
6: Cosa? Dove?
5: Da Motorcycle Passion, concessionario ufficiale Benda, Morbidelli, Brixton, SVM, Cyclone. C'è anche lo sconto su caschi e abbigliamento moto.
6: Motorcycle Passion, a Ponte Longo Padova, in via Nova 189.
7: Un'estate sul campo?
8: Gioca Beach Volley a La Rotonda Sporting Club. Partite infuocate nei campi nuovi di Zecca e fresco relax nell'area Ciringhito.
7: Anche per dilettanti.
8: Segui La Rotonda Sporting Club e resta aggiornato sui tornei e lezioni. La Rotonda Sporting Club a Vicenza.
9: Maggio, il mese delle rose, delle lucciole
10: e dell'apertura del giardino estivo dai Brothers. Aperitivo, cena, dopo cena, dai Brothers hanno già il gusto dell'estate. Freschi, imprevedibili, spumeggianti, per serate dal sapore croccante. Dai Brothers, a Castelfranco Veneto, in via della Cooperazione.
11: Ora Vibra FM te hace experimentar todas las vibraciones de la música latina.
12: Vibra FM.
11: Energía, calor, pasión. Dos horas de gran música latina. Vibras con DJ Gómez. Solo en Vibra FM. Ahora nos gusta la salsa de vibras.
13: Si para amar se necesitan dos, ¿pa' qué le insistes a esa relación? Ya es hora. Eso es lo que te dicta el corazón.
14: Que iba a cambiar, eso te prometió. Porque te engañas y sabes que no funciona. No es que

0: Camilo.
1: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
2: Vibra FM, radio loca.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
5: Prenditi cura della tua pelle. Il 16 e 17 maggio al Grifone Shopping Center ti aspettano due giornate dedicate alla prevenzione del melanoma, con visite gratuite per il controllo della tua pelle. Un piccolo gesto oggi può fare la differenza domani. Info su ilgrifoneshoppingcenter.it. Il Grifone Shopping Center, Bassano del Grappa.
6: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei Sapori. Tutto il resto è contorno. A Martellago e sui social.
7: Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote. In via Camposampiero 22, San Martino di Lupari.
2: Vibras, vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. El mejor reggaetón solo está en Vibra FM Radio.

0: trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Loca.
2: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.
3: Amore, ma è la nostra auto quella? Sembra nuova!
4: Grazie a Luxury Car Detailing. Lavaggio a mano, lucidatura, interni igienizzati, tappezzeria rinnovata.
3: Stupenda, come il primo giorno.
4: Ci mettono cura e passione. A Marghera, dietro a Nave De Vero, via Arduino 1. Luxury Car Detailing.
5: Realizziamo ambienti accoglienti dosando ogni raggio di sole.
6: Le soluzioni TOL garantiscono comfort e stile in ogni spazio.
5: Tende da sole, bioclimatiche, chiusure zip e automazioni.
6: Chiedi al tuo professionista di fiducia e se registri la tua tenda su i-tol.it c'è un regalo per te.
5: TOL, la tua scelta di design.
7: È arrivato il tempo di schiacciare, il tempo di correre, il tempo di giocare davvero. Da Più Sport & Volley il tempo vale doppio. Per i 20 anni a maggio hai il 50% su tutti gli articoli. Specialisti di pallavolo e basket con area padel e running. Più Sport & Volley è in via Camisana 38, Torri di Quartesolo.
8: È il tuo cane che ti porta al guinzaglio o non riesci a gestirlo? Miglioriamo la relazione cane-padrone con un approccio senza coercizione. Passione e attenzione alle esigenze del tuo amico peloso. Personale qualificato da attestati APNEC ed ENCI. Contattaci ai nostri social Instagram e Facebook. Centro Cinofilo San Sebastiano, Bovolenta, Padova.
9: Vibras, Vibras. Tutte le vibrazioni del mondo latino. Solo su Vibra FM. Vibras de bachata?

0: si ascolta in radio, in auto, con lo smartphone, al PC.
1: Sì, e questo è il punto, è fico.
0: Vibra FM, la radio che manda l'energia, l'allegria, la pazzia della tua radio.
1: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
1: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
2: Non tentare di comprenderlo. Sentilo.
0: Vibra FM, Radio Loca.
3: Un'estate sul campo.
4: Gioca Beach Volley a La Rotonda Sporting Club. Partite infuocate nei campi nuovi di Zecca e fresco relax nell'area Ciringhito.
3: Anche per dilettanti.
4: Segui La Rotonda Sporting Club e resta aggiornato sui tornei e lezioni. La Rotonda Sporting Club, a Vicenza.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
7: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
8: Vibras, vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. El mejor reggaeton solo está en Vibra FM Radio.

0: Dal 2012 a Donara di Tombolo Reability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Reability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Reability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
1: Direttore sanitario dottor Claudio Cavazzè, autorizzazione 9308 del 2021.
2: Riparti sempre! Cerchi una bici? Devi fare manutenzione? Easy Bike ha tutto. Vendita, assistenza, ricambi e accessori. Atiene, via Dante 25. Aperti dal lunedì al sabato. Chiusi mercoledì e domenica. Easy Bike, la soluzione giusta, sempre.
3: Tatuaggio, trucco semipermanente, abbronzatura, make-up, nails bar, adrenalina. La formula artistica per la tua immagine a Villa Franca Padovana. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. Adrenalina, enjoy your dark side.
4: Voglia di una serata spensierata? Dal 22 maggio al 2 giugno, comunità in festa alla parrocchia San Giorgio di Due Carrare. Gustosi piatti, specialità, pollo fritto, musica live. Il 23 maggio, anni 80 e 90 con Amanda Toys. Il 29, balli caraibici con DJ Zalin. Il 30, tribute band I Pinguini. 25 e 26 maggio, chiuso.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home: hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Ok, è il momento del prossimo artista.
3: Swag su Vibra FM.

hit. Ascolta e riascolta Loxair e Adoxa. Io vai su VibraFM.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: marketing. Trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
2: Flow che gira, il beat non sbaglia. Swag, la scena che taglia.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Cassa che pompa, la scena non cambia, solo rap italiano.
2: Chi da noi ascolti sempre il meglio.
1: Dentro Swag.

0: la musica di Vibra FM.
1: Per muovere la colita.
2: Flo nelle casse, la vibe non si ferma mai.
3: Mai.
2: Rap italiana in onda. Swag su Vibra FM, lo sai.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
0: Vibra FM presenta Ego. Vibra FM balla rap e trap. Do you want more? È il momento di Ego. Just for you.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Bassi che tremano, flow che spacca. Ego, ego, ego, su Vibra FM.

0: lo smartphone, al PC.
1: Sì, e questo è il punto, è fico.
0: Vibra FM, la radio che manda l'energia, l'allegria, la pazzia della tua radio.
2: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
3: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
4: Non tentare di comprenderlo. Sentilo.
0: Vibra FM, Radio Loca.
5: Sul primo beat parti forte, ok? Sei in giro a rimorchiare.
6: Ego.
7: Rap. And trap.

0: Rising. Trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
2: La gente ha paura di voi. La vostra voce è unica. E il mondo deve sentirla.
3: Attention, please!
4: Ego, ego, ego, ego.
5: Rap and trap
4: su Vibra FM.

ascolta e riascolta Loxair e Adoxa Radio NumFM. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande